Di Dmitri Kabalievski avete ascoltato Sonatina per pianoforte in sol minore, opera 13, numero 2. Pianista Murray MacLachlan. John Dunstable, due mottetti. Alma Redemptoris Mater, a tre voci. Veni Sancte Spiritus, Veni Creator, a quattro voci. Complesso vocale di Hillier Ensemble, diretto da Paul Hillier.

Di John Dunstable avete ascoltato Due Mottetti, complesso vocale di Hilliard Ensemble, diretto da Paul Hilliard.

0: Di Toshio Osokawa avete ascoltato Point and Line, studio secondo, pianista Momo Kodama.
1: Aaron Copland, Quiet City, per tromba, corno inglese e complesso di strumenti a fiato. Wynton Marsalis, tromba. Philip Koch, corno inglese. Elementi dell'orchestra di strumenti a fiato e percussioni Eastman Wind Ensemble, diretti da Donald Unsberger.

0: Di Aaron Copland avete ascoltato Quiet City per tromba, corno inglese e complesso di strumenti a fiato. Wynton Marsalis, tromba. Philip Koch, corno inglese. Elementi dell'orchestra di strumenti a fiato e percussioni Eastman Wind Ensemble, diretti da Donald Unsberger.
1: Frédéric Chopin, valzer per pianoforte, numero 2, in La minore, opera 34. Pianista Zoltán Kocsis.

Di Frédéric Chopin avete ascoltato Walzer per pianoforte, numero 2, in La minore, opera 34. Pianista Zoltán Kocsis. Johann Christoph Pepusch. Concerto in La minore per violino, archi e basso continuo. Allegro, adagio, allegro. Violinista Tassilo Earhart. The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen. Direttore Robert Rosen.

di Johann Christoph Pepusch. Avete ascoltato Concerto in La minore per violino, archi e basso continuo. Violinista Tassilo Earhart. The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen. Direttore Robert Rosen.

Rai Radio 3 Classica. Gustav Holst. The Planets, I pianeti, suite per grande orchestra e coro di voci femminili, opera 32. Mars, the bringer of war, Venus, the bringer of peace, Mercury, the winged messenger, Jupiter, the bringer of jollity, Saturn, the bringer of old age, Uranus, the magician, Neptune, the mystic. Con coro femminile a 8 voci. BBC Philharmonic Orchestra e voci femminili del coro da camera di Manchester, diretti da Andrew Davis.

0: Di Gustav Holst avete ascoltato The Planets, I Pianeti, suite per grande orchestra e coro di voci femminili, opera 32. BBC Philharmonic Orchestra e voci femminili del coro da camera di Manchester, diretti da Andrew Davis.
1: Franz Schubert, Rosa Munde, brani scelti dalle musiche di scena, D-797. Ouverture, dalle musiche di scena per Die Zauberharfe, D-644. Numero 4, In der Tiefe, coro degli spiriti. Numero 2, balletto. Numero 5, intermezzo. Numero 3b, Der Vollmond strahlt, romanza. Numero 9, balletto. Anne-Sophie von Otter, mezzo soprano. Orchestra da Camera d'Europa e coro Ernst Zenf, diretti da Claudio Abbado. Maestro del coro Ernst Zenf.

di Franz Schubert avete ascoltato Rosamunde, brani scelti dalle musiche di scena di 797. Anne-Sophie Fonot, mezzo soprano, orchestra da camera d'Europa e coro Ernst Zenf, diretti da Claudio Abbado. Maestro del coro Ernst Zenf. Igor Stravinsky. Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Parte prima, l'adorazione della terra. Parte seconda, il sacrificio. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Maris Jansons.

Di Igor Stravinsky avete ascoltato Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Maris Jansons.

0: Daniel Hofer begrüßt Sie aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Bustertaler Staatsstraße in Fahrtrichtung Innichen zwischen St. Lorenzen und Bercha kommt es noch zu Wartezeiten und Staus wegen Überlastung. Kommen Sie gut voran.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Bondomes di Bentroe Bentroe de Sione Mertes Ayunes de Aost, Setemena della Madonna de Aost. Tel notiziar de anche la Neves della provincia de Trente Busan, El Daz Sun Seceda, la storia del Menchamel de Fecte Gardena e incontri de cultura del concert dell'orchestra Haydn alla Ila. Tenker de ora la programmazione Ladina la Vainant con Ladinia Life, Sara Frenner resona dell'intelligenza artificiella della Cesa de Palsa Usop Frenna de Mezza Saint Martin de Tor. Scomenzon col notizier. Il Daz Sun Seceda è sempre un argomento di discussione anche a livello provinciale. Alexia Grossi.
3: La provincia de Bulsan è per un'azione legale contro i patroni di Grundschutzschadak, da mandando a zai turistiche o il passesso in troico favanking dan porta via da duce, al do de stimas dai traiten king a 3.000 euro al di. La region sain somschada è per il parco naturale puez odles, in per casta region, dall'autorità provinciale, bella dan un strufa vai fatten control. Sun comune a Santa Cristina, pracal clamondeschada tocca, san da giucung la questione. Bel l'an passà, non c'è da briata con la provincia, ma senza rui una conclusione concreta. Zans me la provincia o la immonia de Fezzec contra il Daz dal ponte ududa juridic dal vester dat ni cont den valguna cosses. Il fatto che la Sievpracala che van fatto paia i turisti per passe non è ni una struttura fissa, ma la da vester mobile, perché non dal vester d'una violazione de norme urbanistiche. Seconda cosa de rilevanza giuridica è che il troi è il parco naturale con la legge che garanta perché l'accesso alla natura aduce. Rilevante può essere vester in caso di precedenza a Fia con un patron de grunt privat che va zara un troi del parco naturale. Il comune de Fia ha fatto plura de contra d'ansugneria e ha già ta region. Dopo il comune Santa Cristina ha fatto guna plura contra il d'azzunzciada il zang daudai e la provincia se muora de casviars la decisione da unitauta della giunta provinciale.
2: Dopo le vengono giù la percentrella del palazzo del tribunale a Busan, le ades vengono indagate 5 persone. Stefan Pescolderum.
4: È stato il 6 di domani e tu mi hai un gran talk del Tribunale di Busan. In cui la Procura della Repubblica comunica ufficialmente che 5 persone sono deportate dal registro di indagà, senza fare nomi. Le persone interessate dal provvedimento entrano anche il surande di sua buona, i documenti che riguardano la URS faccia, domandando ai procuratori che fanno in rescida. Pur indagare la presunzione di innocenza, vanno alzare fuori. L'esperto tecnico di Sergini Khan Bunarat è chiarito che il contesto da tritocci il fabbricato e il rischio da tumi ad un, indicando in che misure da tua tira. Per che finge in che non mette i suoi sensori che monitorai a tre fora l'aperto del palazzo ni aiuta in broda. In più, desince un rischio garantì più stabilità della falsata centrale, che in ante a rischio da tumi ad un, alla donna comunicata la procura. In trattanto, in che non sequestrare l'aperto centrale, tumada ad un per poter fare le svalutazioni tecniche.
2: Il soccorso da Monte raccomanda di rispettare le ordinanze di comuns e di non agire sui leggi serie per pericol de metes. L'ultimo caso riguarda la ferata delle scalette del Cadenaccio, Margherita de Thomas.
5: Dai 23 de Messel Passac, anche se a destacare de gran metes sul Cadenaccio, ince la ferata delle scalette la sereda, ma a modante che l'exia ia destacà materiel. A dispede dell'ordinanza dell'ambolte de Senzane Ammonia de Speneda, da spesso zet che escursionisce se in Arloea teles de Scomanè e con pericoli potenziei. Te chi sdis le sozzedù facere tenui grieves da perte de iomen del soccorso da Mont. Ai tredas de Messelle roa la domana de soccorso da perde doi zoni alpinisti con difficultedes, un de chi con problemi alla ames avvisa sul troi che mena la ferata delle scalette. Dopo doi 31 de Messel, l'altra domanda di aiuto la rueda

0: Die Omen del Soccorso in Dena un temporal, che la persona che ha avuto problemi del soccorso le sia state dies restate bloccate sulla ferrata. I soccorsi a cui offersi interventi con de più difficoltà e tre sono comunicati domani con forza agli escursionisti di rispettare le ordinanze per rispetto della sua vita e di chi che va a fare soccorso a una vita volontaria. Sulla condizione del troi che mena le scalette, la situazione geologica non permette niente di verser, disse l'esperto della SAT.
1: Dodal mel de fec alla fin de mestelle venu in dodat l'allarma tieser per el mel de fec de la val del Lagorai sul confin con la mon del Cermis. In che da domani entor le sunes le venu allerta e studa fec volontadives de Chavaleis e tieser e el jolier di studa fec da Trent. Somme a possibol che a Jacques el rayon le rastaccia paite dal fec a puntina i 30 de mesel che stota se a punta de mezza el fec dalla bronza se restede sen lota. Incontro de mel de fec reso non ades dell'intervento de doi luri arancio dal posto a sel che adidas chiver en gran dante il bosch Simon Moroder.
2: In stadi a doi laurans la società de Champinai crei de studio fuoc de salva. Senza s'intervent es il pedu garate in gran mel de fuoc. Audion la molte salva Tobias Nocker.
3: Che sta una grandissima importanza ci che i due giorni Yuri Andreas ha fatto, già che il comportamento che ha avuto, che fa qualche sospitesse, già che ho detto che è importante che ce la permette Longe via, già che c'è una cosa che fa per che si può veramente non in grazia, che si può bruciare una gran fetta di bosch.
2: Andreas Malknecht e Juri Demetz, Satao de Laurella, de Crina Loggia, Ulake, Lova da Titel der Lui. Audion, Juri Demetz.
4: Penas Frank Fajante Laurs, Casus und Pista, e pon Frankfaura de Giamaran, da son spiege colato, e passon un tic tof da brujar, da femme brujar, passon un signore d'auto, e passon un schfum bas. E pon. Sta schon mir dran pech noch schfum mi pas uns kumcha kri und kri belau belau mesau la dans la konie schfum et quand on de jour la l'infumo pas uns jour avec Fabien Bart pas uns hier j'y joue et quand son rage pas fort avec tapit la flammes et pas et un peu tel muscle tum à Jacques la mars brujoy et je kumcha un peu étudier la flammes et ils sont quel pas vestre selon ce qu'avait de Das ist der Bank, der no?
2: Il fova de gran importanza bin la Lugia Modankel fu che sepp du sech large ora. De plunas di Stoni Musner, Kommandant di de Studio Fuck de Selva.
5: I son stak da merdi da la Dodge, puntuale da un Klauratlong, un Mandel di Studio Fuck, Klauratlos über Champinaik, si doi compagnis lauch, vor la Lugia Maranda, i senti al tof da fum. La strada che viene da Sera Freina giù verso la Selva e sono stati un po' 20 minuti in contatto. In Giappone, io ho la Kilfoa e sono stati a mezzo da fumo. E poi ho inserito la drone. Dici tu da fuoco che la Sans Blu più via dalla Halle di Metz sono andati a leggere un po' di Weizsäck. In quel momento, che fa il Lord Fornei giù in Halle, mi manda Florian Bazzanella e Munde, che è il Lord Fornei Champinoi, un video. Che la susso tante l'ergit, mutol, 2 quadratmetri, il fanciband bobel gris, de roba brugeda. E lo è tau de botta la decisione, nia più de einsetz la drone, ma de fe allarmieren tutta i sud fuoco de selva con alarm stufe 1 e de gisud botta con ega studè, no? E can can rua casso, posso rendere nia cont che gli bambi fortuna de bella strezza forestale, che rua premezzo con gli altri, anche gran auto di sud fuoco. Per un po' il fuoco che fa giù, 70 metri sopra una pesce un giù.
2: I temporali da distanza sono pericolosi, non mi prego e le muoie.
5: Un giorno che da intanto dobbiamo attraversare, e per lui che va giù, è sotto la ravisa, noi siamo già giù, passa un metro sotto la ravisa, il fobel, un punto, il cerbus sotto la nit, e lui al brugiore, la domenica in campo, di domenica domenica, lunedì tutto il giorno, e merdi domenica, al foro mutanci, No, e quel vuol dire che la dura giunta in chiunque va il fumo, che sull'aria il vento non raude la mia sul fumo, il fumo che gira bel basso su sopra la pesce che ha detto in scila, no? E mi è buono che i due lavoranti sentono il tof da fumo.
2: Il mancia lega i boschi salli succi, i verdi boschi in via ma traverda cangus muftel boschi. Audion il verdi boschi Marco Planker.
6: Noi siamo la fortuna con le strette forestelle, salva sowieso, sono scurigons da bestia banca, in rua snel premezzo, che è una delle grandi fortune. I port riskal schon ruang belgnel premets papongang belgnel fetze ki chaleda studé juk sta flames la outra roba ke ongang fort chalati ultimi anni kal kala kul kaif la scorza un fort chalada taora dut kal kfoa os choa mang mang a jak kal yang pod na Normalement, un grand prix que la Jacques Chon, la grande sperse de Bosch, magari, que n'y a pas ni un état de war dans le Kaifer, autre le niam que y a un état en grand père, tu l'as de mettre, pendant y a le prix que le chal d'imager.
1: Mudon adesso argomento, tel cheder de badia musica e tel contese na tournée regionella da dista l'orchestra Haydn la porta danze concerta alla Ila in sera. Le prun de cinque appuntamenti dediche a Mozart e Salieri, nemis per legenda musicist scialdi più nia liete la realtà, Jasmin Ferdig.
7: Mozart contra Salieri, una sfida che i conosci un dutch, ma che non è la realtà mai stata raccontata dal kino. La lianda che conta del compositore gelus, costa colai al genio Mozart, nasce dalla letteratura di Alexander Pushkin e diventa popolare giulang al film Amadeus di Miloš Forman. Una gran storia, ma una storia di fatto più da impro alla fizione che alla realtà. Il concert Salieri vs. Mozart paia proprio da chilò, dal mit por rovi alla musica.
8: Quello che è servito al cinema per drammatizzare un po' la storia, nella verità non era così. Erano grandissimi musicisti con caratteristiche magari diverse. Salieri è stato un grande riferimento per l'opera, il teatro e la sinfonia. E Mozart chiaramente aveva quel quid in più, quella capacità creativa che lo contraddistingueva poi dagli altri compositori e per cui è poi rimasto nella storia, forse più che Salieri.
7: Spiega Stefano Ferrario, maestro con repetiture solist. Il programma Porte Danz la Casa della Cultura la Ila da Pert dell'Orchestra Haydn in Sara crea un schön dialog de deux personalités de Sfarantes, Zanza Kirin Davagnadu. Eleganza teatrale, equilibrio e finezza la composizione de Salieri, innovazione melodica, libertà e intensità espressiva de Mozart, due linguaggi, deux sensibilités, moince la medema capacità straordinaria da comunicare con il pubblico.
8: Bisogna vedere quanto anche l'orecchio dell'ascoltatore è attento e preparato, però una cosa diciamo che salta subito all'occhio è che la formalità di Salieri accademica è perfetta, molto elegante, a volte forse un po' ripetitiva, cosa che invece Mozart escludeva sempre perché la sua grande fantasia e creatività creava sempre un effetto sorpresa e quindi il pubblico era sempre ammaliato dalla sua creatività.

0: Il Center del Prüm dendet 5 Konzerte stödet a la Region Incelaus la sopranista Maria Nazarova Cardada a interpretare les arpeggios vocales più significatives de due compositurs. Un programma concepito da due pori de Zoruca al pubblico un salieri da lunch dal stereotip del rival de Mozart.
1: Für mich ist es leichter gewesen, Salieri zu singen. Ich habe das nie gesungen und ich genieße das sehr. Es ist für mich ganz neue Welt und was ich wirklich genieße. Mozart ist immer eine Herausforderung für alle Soprane, aber ich liebe schwierige Sachen und das macht nur mich vielleicht noch besser. Ich denke, wenn ich beide singe, es ist nicht quasi Kampf, sondern so eine Freundschaft. Vielleicht ein Wettbewerb zwischen zwei Freunden.
0: Na competizione che d'antar due compains di la sopranista Maria Nazarova d'antar le spizzes maestoses la Valbadia e d'andalsas la cruja la musica dell'orchestra Haydn de Balzane trant in contel public un contest bunda carien dialog particolar d'antar musica del Settecent e il paesage che l'incertlaia.
2: Ich rate, dass als sie provinien Kommunität sind, ist es important, kann poi in celdi Orchesters plus grandes Badia Musica per fortuna tutse l'iniziativa da Sinvie desco Orchestra Haydn da Nitla Valbadia. Is anche Badia Musica è portato focalizzato sulla piuttosto la musica da Ciamena e da più che stella l'orchestra dal conservatorio atlo e Seng l'orchestra Haydn radica si bel, invece la paladina è tangrana carré, di più non è neanche l'air, ma è bel da ti lasci al dince di musica d'orchestra con un gran numero di interpreti alla giunta al posto con magari niente la possibilità di semeia e di agire, per esempio, la Balzango, o a Tobla o andata al posto ad ascoltare.
0: Adit André Comploi, direttore artistico della Fondazione Haydn, por sequi e alla storia con te che arrivai in Sara Sendere Mozart e Salieri in contesto la medema paladina. Por descori da nu, tres la musica che alla fin nel nia imic che baia te cascage il les notes e caras de Mozart e Salieri a incecciamo al diden che val da con te.
3: Adesso regionon del meteo per inche che le domesdì duzzoreie e da pole vel temporel da sera a cagion del massa ciaut. Con che sledut per inche ve la suona adesso la digna live con la conduzione di Sara Frenner. Stage ben.
4: La digna live. Microfons da viarc son attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
5: Un bel buon domis de benius a Castellerc del Domarana che ti dedico anche a una tematica che rui a tres più por mezz a nos la ura, a nostre azioni e valiade di constunze ince da se little punsir o a presciapug. I baiunt l'intelligenza artificiale che se fes l'erc Ince te chase de palsa, e a San Martin la struttura por berba gemadas e casta belle na realtà pure son di. El nisce il momento a saludetto, e il direttore la chase de palsa, Jeb Frane de Metz, il Valentin Erlacher, che ha cotandones con te por sura l'intelligenza artificiale te cash contest por calbai nu Valentin giulangta sut l'orela.
6: Buon domeste a discanci.
5: Dana formazione por i direttors de chase de palsa sa sviluppe in rescides. E interesse da osta pert de verte l'intelligenza artificiale, poppase di casta formazione, la sbürla che porta it l'intelligenza artificiale del settore della cura e dell'assistenza tosta casa?
6: Avisa, te una formazione che ha metto in mano da 2 anni, e ince una pert che si dedica alla intelligenza artificiale, diciamo in generale, a questo è un tema ben de bon nöd, diciamo te duccanci, ciamp, e atlo anzo spostanzo mi tia dum da anter 3 direttors le chades de palsa con lach in aturns ince i san proprio dedichi a questa tematica proanda filtre fora i punti de forza che questa tecnologia nöia podes avei ince te na chades de palsa che la nostra
5: 3 chades de palsa del Sud Tirol sa shureite te casta de juma in de sfida os sai che aisbel applicheval ca dan fa con intelligenza artificiale tosta struttura apels altre strutture che te sais in spel fat val vare de casvers
6: al netland tres de pluco PIA o comet man da se de jeu in che con la tematica Ich sage, dass wir Kosovo magari peja ia kolle de bojun inche i te dote se chada ste palsa sa vunze ka la question dal personal en gran tema i inche la charia de la urco ven pitos en tres maju Xiang da anda die schein die assunzions mada di o la che ot berbe sti medes e chemu più autonome so e abogne più da da sicure da su inche spasun za zenga visa da latra per che anecemo du magari quei bogn i kösch kun le medemo personal o con tendenzial monter manco personal perché l'anza tlo chare effettiva monter da valute i sistemi squebello se le marche I sono in cestes desco casa de palza da San Martin, fora por siti rolte da tres cases a fa visites au dei ci sistemi co vembe lo appliques, I anspo da dan lo filtre foran pü I, por esempio, l'an da un anni e mezzo ormai, anza installeng sistem co se deidas po tal reparte mensa in pü da sora visione I berbe si les medes o la che le laur empe pü lesir fa por le personal te casa.
5: Dai di se capì, Valentin, suravisione I berbes sotto forma di camere, come funziona e pavisa cash?
6: Non è proprio una camera da di, desch che le sconosciute in supermarché o su una piazza da parcheggio, là che oramai, diciamo, le slerks pubbliche, edli un lungo telecamere con video sorveglia e registreia in cedaccio. Atlo se tratta applicata da un sensore. O là che un po' ci arrete te ciamena tres le smartphone, que più manco scio che dovrisse la porta te ciamena e c'era un ette sulle berba e la meda ette let o scioglie al sugu o scioglie tomes o scioglie sosse duval. Questo sistema registreia nia dac, che lo dica nia na videosorveglianza di quel vers, mo al dan fa questa possibilità da ci arrete te ciamena. Dall'altra parte viene l'accumulare dac, Diciamo che il sistema impara a conoscere 3.000 persone che al c'era sora e noi dobbiamo usare imposte alarms che lo di a seconda dei debojuns la persona che ante chiamena possiamo usare di damo un allarm anche non su rung. I faccio un esempio, si conosce la meda della chiamena 1 che va normalmente al net te bagno e viene da zurück da 10 minuti normalmente Se possiamo usare il sistema, diamo un allarme per non venire da 15 minuti. Che lo dica, può magari essere succeduto e spiegare le personale che possono essere da. Avvisano che non ne pone l'OSU da su o ne pone ne fuori da let, da che magari è il toma. Anche se fuori un braccio una chiama fuori da let, ci funge la notifica sul telefono e le personale può essere rete chiama in virtual monitor in iade, se leva al depresso, che la persona fosse effettivamente tomata, poi attira sal te ad idee, se vede che la persona è malo da sé e sontata su un letto, poi regna da fare il lavoro che sono da lavoro da fare, e va spot in secondo momento. Che lo dice, al motore non è di mezzo lavoro il sistema, ma al motore di mezzo la pressione del lavoro e al modello organizza il mio lavoro.
5: Che lo dice, il personale roda con un smartphone che ti dà un allarme, hai per capitare?
6: Il sistema che mette su in scelta le tre componenti, una è del sensore, che è ora l'eletta al berbo della meda, le operadute che chiamano o del reparto, quale smartphone ti goffa o la che può fare doci che succede con le berbe della meda, e al ciò fanno gli allarms. E diciamo, la terza componente che è il manager d'OIA o la che è la responsabile del reparto o nostra direzione può impostare in dei dati di berbes e in cui gli allarms. C'è quella tema dal prim che è un più che può controllare i collaboratori che fanno ben buon suo lavoro che non va niente da fare e che non va niente da fare. Dallo il sistema sviluppa in ciò che dal momento che è una seconda persona te chiamena, che può essere un collaboratore, una collaboratessa o un familiare o tutti gli altri, non vedono niente più o ne pongono niente più queste immagini. Questo porta però ad una sicurezza in più in conto la privacy che la persona non viene controllata o che non è quella fine del sistema. Diciamo.
5: I sa che fora per i sporti roda in gente piccio, Valentin ci stratrapa, in gente gente che dà in sostegno in aiuto.
6: Avisa, questa è una delle ultime novità che ante casa sono da più con meno in ca, trattando l'anza in gente più battie, e ti hanno del nome, con gli confermi Pudu, che è il nome calabello di fabbrica in fora, Pudu che è un robot che puzza negli affunci, al fece saugen e al fece vision, da di por todesc. Desch che conosciun e podung in chatlo nos imposte le spersas che va a Romenesse te ci orars che destro de o tande iadi che destro de E con l'intelligenza artificiale si crea le sue mappe, riconosce che è più pazzo o più sauber e a seconda di quel rodlin c'è spo i fai si giri. L'altra parte ha una stazione o va a secciare su la patria autonoma monta al se lascia o secciare la lega saubra, netta e lascia la lega pazza e al se toglie le detergenti che la dura per le sperse che va a puzzare. E ci qua c'è molto interessante la monta che sono una gran casa con più alzate alle buone autonoma monta da se crede l'ascensur e gi da un'alzata all'altra e fa le sue rode tagliorarsi giù che non si impostano. I clans che rifora da andare a dotta sera, anche i berbes e te ciamena, magari ne dorme ne ciamo, ma ne nia più tai porti. E in c'è sposita l'entrata, la che hanno le grandi persa, che grandi porti, o la che ne da neanche magari che gran soddisfazione per le collaboratesse da poter già se con te piccio bus, a clans in questa macchina con le fece autonoma monter, e questo set di sono set ince, e a seconda delle condizioni magari ince dal tomp, per esempio d'inverno, potremmo usare l'imposte che la roda ince più iadi tra i medemi posti, che anche porta ite più chic.
5: E sono impressionata, non te può durare si c'è a casa, ma si di. Tolgo senza altro un gran lavoro. Che tolgo il personale che è in gins, nus, che ruota questa struttura, e con ci edel i vaga per i berbos e le smadas?
6: Alessio che vigne cosa noia, è seguito al prom chi è diciamo, der por o chi è der contra. Alle è una cosa che non conosce e che non impari a conoscere. In quel stesso per il sistema di sura verde di berbes, ciò che in c'è bisogno di pudu, alle è una cosa che dite da soise, in era da odei calroda, dall'altra parte tirano più l'attenzione di quale val da noi, val che non è o due, all'impressione in c'è con queste capacità di orientamento che l'ha, perché è il primo discussione. Yang incha demal personal valute selle compre unia alle ny proe yang spediti prungen ja den petz spo odunze sein dort al bello pyk tom kilante chasa arati che dut si incha por al manco kiko vega spolizerazun da la ur da la altra pert de plu disca io resince la veia chasa son zatter e incha la qualità da la ur calpita de jun pudu per esempio che il fece ramontare un bun la ur can riconosce le sauber che il fece da DAD, perché la nostra esperienza fino a sen con questi sistemi di casa è sugli positivi, ci mostra che quando impara a conoscere che può essere una persona o un oggetto, ince, può fare la confidenza che viene più e in ciò non è per il personale, ma ince per i berbes, può essere da fuori per i porti, ince è per le idee, o la che i vega sono al punto che è bello più chi con le salute che anche il ruolo dell'erco o con le cerda che anche il vin, perché al se crea in una certa relazione, te questo caso con una macchina, ma un po' le val che conosci e le val le famiglie. Spo.
5: E val sa da rispondere, mi immaginai?
6: Al nessun da rispondere, c'è mo. Alle da dire che la tecnologia va verso l'innante, lo sono un ritmo che l'entresce, c'è mo due, o vigne due disting update che vengono fuori, perché le competenze imparano l'entresce la pro, ma un po' posto che cal saluta o cal dice ali che l'hanno fatto, per esempio, dalle ben news all'incontro a Caix, può dire il bel dato, ci bel che l'hai dato dei, o se lo passi, può se scusi, e in c'è da manna, poi también se lo passi.
5: Dar buon educati, già sì, ho spudo, ma in c'è per i berbi, c'è madre che vir da su, c'è a casa, vanno il punse, da sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale, pur i sostegni e i monitori. Da ci non vare pa da cash ver.
6: Avisa, tu sono un po' in contatto in con la ditta che sa condurre il primo sistema di sura verde di berbes. E è, per esempio, tale lavoro da sviluppare sensori in c'è, per esempio, un stecker che attacca un stecker da strom, che è buono da riconoscere il volume di un locale, per esempio, di un bagno, di una ciamena, e a seconda o dal consumo di strom, in c'è tlo, al riconosce, vigne scegli un berbo, una meda lea, vigne di tendenza al monte in c'è set, se la lumna viene ampliata entro le sot o la mesa le sot, suppongo in posto che viene meno in allarme al telefono di un familiare o che can chiar fora. O in c'è sensori che riconosce domande, o che riconosce se una porta non è chiusa o non, o se le lega in piedi, o se la lumna rimane ampliata, o se le lega che va per sola. E qui c'è questo sistema che si svilupperà nei prossimi anni in tre di più. C'è un costo magari in c'è più alto, di scale, per le tecnologie sta il primo, ma con le compre o con le niadore sarà il costo che va a zurück. E questo è un sistema che può ni adorest di un por familiars que chamo tendenza al montar autonoms quadora magari tal prima picha yut i con la picha app i con val picha engine pons po inche i di un tipite che sa yut virtual montar
5: Dar interessant e i fa un salt che sarà tosh inch nos da nit la Cina è un bel tanginant che le robot con la sua una persona che to little rodu le funzioni di assistant per la cura ci fa per visa kish e rovunse mo un punt o la quel personale de cura po effettivamente inch ni sostitui completamente da formas di intelligenza artificiale
6: Avisa lo inch dal corso che han fatto e das prospettive che han più c'erin nant inch c'eri a livello mondiale di psicologista bello anzo di che la IA con le gran numero di persone che hanno già detto la Cina e in c'è po le gran numero in più di gente tempata quindi qua d'ora in c'è più aiuto hai la medema problematica diciamo più grande con noi attualmente e che recera del personale dall'altra persona che la Cina è in nant con un ciclo verde robot o automazioni o cose che si arrangia in c'è la vita da vigne di e è tan nant che anche il robot che roda fuori per i porti o in c'è ma dei mentri robot che può mettersi in mesa con dei da spo dei te le mangi a chi con ne più buono da mangi da sus questo mi fa lo sviluppo qua che non è di che due scanci messa senza il testo la ferrata e sarge niental te vigne casa de palsa ma in realtà l'esco amministrazione pubblica anzi in più le dovei da c'era in cer cico ven fora e cico podesse di una man se la domanda salva a sostituire il personale cura dicessi assolutamente di no idea che Jan Treza fa con una machine Inche c'è una macchina intelligente che compara, ma dici cosa fa con le emozioni, con le stellungia, inche le piete o le cialte, la pelle, che nessun robot non è buono da sostituire. E che spero inche tal da niente, che nessuno non è roitano in ante che anche deve giungere a sostituire proprio la persona fisica monta.
5: Darbel Giulang, al direttore della Casa de Palsa, da San Martin, al Valentin Erlacher, Inant è un buon lavoro e tutto il buon.
6: Bello lang e a sodei o a saldi.
5: E in questo studio bel plan nostra l'erca del radio. Io vi sto per un po' in schnitt, der che il noeles della redazione più attuale sarà da aldi e spo saman in il programma di cultura che vi aspetta in cemo. Da sarà frender il più bel domis de sein vis lasci alles noeles porto dasch con buon ascolto se e cemo un bel domis de.
7: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten mit Hannes Senfter.
8: Am eingestürzten Bozner Gerichtsgebäude laufen die Ermittlungen zur Einsturzursache. Europas Erdgaspreis steigt aufgrund des Ringens zwischen den USA und dem Iran weiter an. Das Wetter sonnig mit vereinzelten Gewittern bei 29 bis 36 Grad. Am Bozner Gerichtsgebäude laufen die Erhebungen zur Einsturzursache. 5 Personen wurden laut Staatsanwaltschaft ins Ermittlungsregister eingetragen. Sie hätten auch schon entsprechende Unterlagen den Ermittlern übergeben, teilte die Staatsanwaltschaft in einer Aussendung mit. Gleichzeitig wurde der zentrale Bereich des Gebäudes, der teilweise eingestürzt ist, beschlagnahmt. Nach der Sicherung der Außenfassade durch ein Gerüst soll der Bauschutt geräumt und anschließend Untersuchungen durchgeführt werden. Am gesamten Gebäude wurden zudem Sensoren angebracht, um einen möglichen weiteren Einsturz frühzeitig erkennen zu können. Das 70 Jahre alte Gebäude war Mitte Juli während Sanierungsarbeiten plötzlich eingestürzt. In Bozen werden künftig neben dem Dominikanerplatz und dem Kapuzinergarten auch der Pfarrplatz mit einem dynamischen Überwachungssystem kontrolliert. Laut Questor Giuseppe Ferrari werden Streifen der Stadtpolizei und des Militärs nach einem festgelegten Zeitplan rund um die Uhr an allen 3 Standorten abwechselnd patrouillieren. Ziel dieser Überwachungen sei es, die Bereiche für alle Bürger sicherer zu machen, sagte Ferrari. Gleichzeitig soll der Verfall der öffentlichen Plätze verhindert werden. Der Preis des europäischen Erdgases steigt immer weiter an und hat den höchsten Stand seit 2 Wochen erreicht. Für mehr als 62 Euro wird an der Börse in Amsterdam die Megawattstunde gehandelt. Grund dafür ist der Krieg zwischen den USA und dem Iran und die Unsicherheit um die Öffnung der Straße von Hormus. In Italien sind zurzeit die Erdgaslager zu 76% gefüllt und damit deutlich voller als im europäischen Schnitt. Italiens Innenminister Matteo Piantedosi muss aufgrund der eingeführten Grenzkontrollen zu Spanien vor dem Schengen-Ausschuss Erklärungen abgeben. Piantedosi wird am Donnerstag vor dem EU-Ausschuss angehört. Grund für die Anhörung ist die einseitige Einführung von Grenzkontrollen von Schiffen und Flugzeugen aus Spanien aufgrund der Flüchtlingskrise in der spanischen Exklave Ceuta. Spanien hatte im Gegenzug ebenfalls Grenzkontrollen für Reisende aus Italien eingeführt. Ein Handelsschiff ist im Roten Meer vor der Küste Jemens durch Raketenbeschuss stark beschädigt worden. Laut Meldungen der Nachrichtenagenturen gibt es auch Verletzte. Angaben über den Ursprung der Raketen oder Geschütze liegen im Moment noch nicht vor. Die Stimmung im Südtiroler Gastgewerbe bleibt positiv. Laut Wirtschaftsbarometer der Handelskammer bewerten rund 9 von 10 Betrieben ihre Ertragslage als zufriedenstellend. Eine Ausnahme ist der Bezirk Überetsch-Unterland, wo jeder 5. Betrieb eine schlechte Ertragslage beklagt. Restaurants und Bars und Cafés melden stagnierende Umsätze. Gleichzeitig steigen die Kosten, vor allem bei der Energie. Im Versuchszentrum Leimburg ist ein über Sensoren gesteuertes Bewässerungssystem erfolgreich getestet worden. Die Sensoren messen die Bodenfeuchtigkeit und bewässern nur bei tatsächlicher Notwendigkeit. Laut Leimburg kann damit der Wasserverbrauch halbiert werden. Die Bahnlinie Bozen-Meran wird am kommenden Sonntag wegen Instandhaltungsarbeiten am Vormittag gesperrt. Zwischen 9 und 12 Uhr verkehren keine Züge zwischen Südtirols größten Städten. Für die dreistündige Sperre werden Ersatzbusse eingerichtet. Es verkehren sowohl Expressbusse, die beide Städte direkt ohne Zwischenhalt verbinden, als auch Busse, die alle Haltestellen an den Bahnhöfen anfahren. Genaue Informationen finden Sie auf der Internetseite südtirolmobil.info. Das Wetter. Der Nachmittag verläuft überwiegend sonnig, es bilden sich ein paar Quellwolken und vereinzelt sind Hitzegewitter möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen 29 Grad im oberen Pustertal und 36 Grad im Unterland. Morgen Mittwoch verläuft der Vormittag meist wolkenlos, an einigen Orten sind noch ein paar Restwolken oder Nebelfelder vorhanden, die sich rasch auflösen. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken mit einzelnen Hitzegewittern. Das waren die Nachrichten von RAI Südtirol.
9: Guten Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Von der Brenner Autobahn und auch von den anderen Hauptstraßen Südtirols wurden uns keine Störungen gemeldet. Gute Fahrt!
7: Der Nachmittag auf RAI Südtirol. Mit Medea Zingerle.
10: Und mit Maximilian Ebner an der Technik. Schön, dass Sie mit uns durch diesen Nachmittag starten. Wir haben wieder viel für Sie vorbereitet und auf eines freue ich mich ganz besonders. Morgen am 12. August, da erwartet uns ein faszinierendes Himmelsphänomen.
11: Man sieht die Sonne mit einem Stück Mond, was die Sonne drauf ist. Also wie wenn die Sonne abgebissen wäre, Tipo.
10: Die Sonnenfinsternis gibt es morgen zu sehen und deshalb spreche ich heute Nachmittag mit der Astrophysikerin Sabrina Bernhardt, damit wir alle gut vorbereitet sind auf das, was uns morgen erwartet.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele set da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Un intervento del soccorso è venuto fatto anche domenica sulla Flyline su un Ciampedì e Tefassa, più avvisa sul percorso aereo in sospensione che con lea il Ciampedì e con Pian Pecei. Dodes persone si restate sbloccate a presa PEC 4 metri di utizia dopo la Flyline si afferrà per cause a moda schiarir fora. L'allarme per i soccorsi le ruanton tre kerce le scatter domesdì. 8 operatori del soccorso erano sul posto con un carrel de servizio metto sulla corda di acciaio della Flyline e ha caladuta la persona sfine a bas con la doura de cordes negun si ha fat mel. Vares va in ant per enrescir la causa del cedimento della senta del Tribunal de Busan e 5 persone se si venute scritte site ter register di indaghe. Dona prima fase per nettere il piaz dai resce della ruina, la procura de Busan mette a luster di nominà un consulente tecnico per valutare il rischio di trascedimento alla struttura. A questo è giunta le indicazioni per la misura da tordante depressa in previsione dei accertamenti per la perizia d'affaire sulla causa della ruina. Sensore si è venuto mettuto sulla perte che resta in pe, che anche un punto di stabilizzazione chier de tenir quel che resta della faceda. 5 persone si è venuto scritte site tra registri d'indaghe che ha già messo a disposizione la documentazione sui lurieras fac d'anfora e sulla statica del fabbricat. Il DAZ sun se ceda le sempre amo argomento di discussione a livello provinciale.
3: La provincia de Bulsang è per un'azione legale contro i patroni di Grundschutz c'è che mandano da zai turisti che vuole passare un troico per vanking d'angpurg da vierta duce. Aldo de stimmes da i traiten king a 3.000 euro al di. La rayon sain soms c'è da i per il parco naturale puetz odles c'è per casta region da l'autorità provinciale bella dan un strufa vai fatten control. Sun comunga Santa Cristina pracal clamondes c'è da tocca san da giucung la question bel l'ampassà, non c'è debriata con la provincia, ma senza rui una conclusione concreta. Zans me la provincia o la imonia de fezzec contra il daz dal ponte o duda juridic dal vester dat ni cont den valguna cosses. Il fatto che la sief pracala che van fat paiai turist per passe neue ni una struttura fissa ma la da vester mobil pracal ne dal vester d'una violazione de normes urbanistiques. Seconda cosa de relevanza juridica je che il troi jet il parc naturel con la legge che garantas pracal l'acces a la natura aduc. Relevant puda sanche vester in caso de precedenza a fia con un patron de grunt de privat cova zara un troi il parc naturel. Il comune de Fia ha fatto plura de contra d'ansugneria e ha già ta region. Dopo il comune Santa Cristina ha fatto guna plura contra il datzungsciada e il zang daudai. La provincia se muora de casviars na decisione da unitauta della giunta provinciale.
1: In den al fin de settimana i carabinieras de Corvare Badia teniu de più controi sulla strada di Joves, de più la strafonges. Al doden comunica stampa del comando di carabinieras con pattuglies, auto e motoras, le veniu monitorandutu 80 mesi de chis 33 motoras. L'attività de controllo ha portato 50 strafonges per violazione del codes della strada, in più le veniu tot 4 patents e 100 chine sponge dalla patente. Ante la violazione schela de noernia rispetta i segni su strada, l'eccesso di velocità, il sorpasso la che questo non ha consentì, il gir con l'auto non ha ciolà o ince la menzianza di assicurazione de oblianza. E un spettacolo fora de Ante, il vemmeto a gir in sneta moena, dall'inom Viage Cosmic. Si tratta di un spettacolo alla Leria Loki Pianic, l'acrobazia si esenta sui trampo in muda la piazza, è una sorta di universo da descorrere. Da questa suggestione con musica e poesia nasce il viaggio cosmic metuasir dalla compagnia di Luca Piallini. Pianeci in sospensione, sfere che diventa mons con animazioni della terra, mosse da teduta sia bellezza. E il spettacolo il metman da mesa les dia, sette caso de burtempel ven metuasir da domanzebia da udes de aost. E in sinete dalle sneve da sera il pianista de Cianacei Paolo Bernard tenirà un concerto a Penia del Center Storic. Tel caso de Burtempel sarà del Teater Marmoleda de Cianacei. Da Mozart a Schubert a Chopin a Schumann, il maestro Paolo Bernard compagnia ten percorso musicale fatto di eleganza e suggestions. E siamo alla fine del nostro notiziario di Insnet, de grazie di essere stati con noi. La programmazione ladina la va in ante.

Na, buonasera, Dutschkanci, ben news, un lezone zeraila digna da Esther Wiedersott. In Schnitt, con musica de Leonard Bernstein. E più avvisa, con una sua operetta fatta di sbumf, matades, e una musicalità brillante che descri con ironia l'optimismo umano. Candid, ascoltung, sentimo valbatuda, fora la overture energica.

Na Explosivität de Melodies, na Parodia alles Operettes, jel medemo temp na Reflexion sotta pursura l'imagia del mondo del XVIII secolo. La London Symphony Orchestra sona Candide, il musical l'operetta de Leonard Bernstein. Questa bellissima ouverture nos dà una cerca della grande sensibilità musicale di Bernstein, che mo sada itte de più stils di questa opera, Shokudarang. Leonard Bernstein, 1918 in Cina al 1990, che è uno dei più grandi musicisti americani del XX secolo. Direttore d'orchestra, componist, pianist e didatta carismatic. Alle sura dot conosciu per le musical West Side Story. Ma sua produzione spaziaia dalla musica sinfonica all'opera, dal jazz alla musica sacra. Ciò che direttore è le prime americane che ha menato la baccata da direttore fis pro i New York Philharmonics. E lei è conosciuto per sua energia che ha settato un con l'altro. Bernstein credo da entro l'altro la forza del pudai educativo della musica e ne ha portato alle ince di cash champ al bu un successo grandioso. Con su Young People's Concerts, alle facce che han podò ince la televisione partecipe a castes lezions, che al tigni la Carnegie Hall pur famiglias e mituns. Sura dot le mon gnole trasmettu cas format, e sun til 1958. Bernstein vegna raten artist total, che è bun da uni cultura europea col spirit american, e sua eredite musicala ispirai a tres cemo generazions de interprets e ascutadus. Zurück a sua opera Candide, casta respillaia un gran impegno etic e social. L'opera se basaia su la satira de Voltaire, Candide u l'optimisme, del 1759, u la che il filosofo francese manna l'eroina un più naif Candide su una odissea fora per un mondo crude, plein de difficoltés e injustizias, accompagnata da un motto etern de suo maestro Pangloss. Tot sarà per le mie, del mio di mondo possibile. Cash ures di, am facci che succede dot ara na arjun e jara tres fora bun. Cash da è una forma di ottimismo filosofico che Voltaire e Inge Bernstein te sua opera coglionan più e o mostre anche cash da cratta vercia può essere naif da andare le tragedie del mondo. Bernstein tolse cash material ti anci incanta, te una periode di diffidenza politica e l'era americana de McCartney, o la che tema denunzies e censura è sulla platta del De. Candide diventa anche una parabola sulla l'optimism verge, politic e l'archirida del senso della vita. Let us review.

Pegloff's Ensemble, the best of all possible worlds, vorrat l'opera Candide de Leonard Bernstein. La registrazione den Schnitt al Jerung della London Symphony Orchestra con le London Symphony Corps, June Anderson, Della Jones, Jerry Handley, Kurt Ullman, Christa Ludwig e Nicolai Gedda. Il professor Pangloss, pro da Bayesse su scolars da Crayet un monde perfetto, una parodia sciamanta di una storia operistica. Bernstein scrive questa operetta nel 1956 e dice in stas che al nania uruscrina opera del sens classic, ma una operetta per nuovi tempi. In suo allie la lisirezza di Jacques Offenbach con le son del musical americano. La partitura spaziaia da valzer, polka, colorature arien, rhythms jazz e Broadway swing. Ed ot con una sau ironica. La prima rappresentazione assoluta è stata nel 1956 e questa è stata un flop. Le pubblic ne ha nia capia tira le mosche dots da antar satira e filosofia. In pormo val ein plutert che anche Bernstein in stas a mene la baccata ha Candide al bu un gran success. Candide è il scolar un più naif del filosof Pangloss e al vir tot content del castel del baron Thunderton. Pangloss ti insegna che viunt il miu mon possibile. Unice al di l'ariandante o la che al baia visa de cas. Candide si innamoraia della figlia del baron Cunegonde e do un base d'antar vai due scandalizzai la famiglia. Candide va in ciacce dal castel e al matman un iade plein de disastri veres e naufragi. Ince Pangloss masgi. Do dan pez e Candide bunda ruve pro Pangloss che pur miracoli ce movi. Un trattan è Cunegonde, che gnò aratata morta, diventata la arra che va in mantenita da due ai d'un gran podai. Ara se lamentaia de suo destin e se consolaia con juvels, casta parodia della coloratura aria del bel canto e al medemo temp virtuosa e comica. Al se tratta dell'aria pluria pur soprans che canta coloratura, plena de trills, salch e riudes, simbol de una riuda che ascò in legrimes.

Glitter and Be Gay, Aria di Cunegonde. È una delle arie più conosciute dell'opera Candide di Leonard Bernstein, un mix di comicità, satira e virtuosismo. Cunegonde è a Parigi elementare al conflitto tra luxus e dodanza morale. Candide toglie la decisione da la salvare e affrontare in suo i lotri e amici falci, motrez con le pensieri che alla fin gerale tutto buon. Candide troia fora per mezzo all'Europa e c'è mossura fora, da Lissabon, Parigi, Westfalia, a Buenos Aires, in Cina, l'Eldorado. All'incontro di tutto, vera, inquisizione, slavaria, tra morocci e tradimanci. A Lissabon, per esempio, va il Bourget Heretics, un spettacolo grottesco. Mole maestro filosofo Pangloss è della convinzione che cash spettacolo grottesco è buon per val. Cash è un dei momenti più ironici e teatrali dell'operetta. La scena trasformaia la scena d'inquisizione ten toc coral vi e satiric, o la che la folla de gent celebraia con entusiasmo la punizione di heretics. Bernstein unasci la musica brillante e test spizzus pur mat soldari le fanatism e la assoluta oblianza religiosa. L'atmosfera de festa ti dà un contrast alla brutalità del rit e accentuaia l'assurdità della situazione. Candide diventa simbolo dell'innocenza perseguitata. Cash episodio musicale esaltaia la musicalità di Bernstein e la critica illuminista di Voltaire.

Cor e Solich, Auto da Fe. La satira sura l'inquisizione che succede a Lissabon, una parodia di Bernstein ai corsi operistici. De do andò ritmi sudamericani e scene di Yadi, ballate melanconiche con Saù de Broadway. Candita Chaffè andò sua conegunda e do un grum de disgrazie e delusions era incemodata. Candita perde più la fede dell'ottimismo naif e della filosofia de Pangloss. Alla fin ruia andò a dum, chi sdui e to la decisione da vire in una maniera più sempla, da lunch delle illusions del mondo. Bernstein dice: Candit è una storia sulle persone, che crea il buon in cui il mondo si insegna val d'altro. Al ne di un happy end del senso classico, ma una confessione chita al laur e umanità. Dodici tu molti riconosci Candit e conegunde che ara ne vania da capire il mondo, ma un po' ti deforma. La morale è che la felicità è cara di coltivare le urt de senso stesso, che ora di il laur e la semplicità. Al ne por nia mine che ravais dot bun, mo andesse de da fa por cuglie fora de so urt. Sciocun al di, mosciada l'opera, satira, ironia e lisirazza musicala de svalia de su stils, con criticità sociala e idealism. E con Make Your Garden Grow, Candite Gunegunda e le cor, ruvun alla fin de nostra trasmission. Un moment sot na hymna sura le agit la gente. Le messaggi di Bernstein potessero su Esther, nia l'ottimismo naif, ma le agi adum fes le mon mio. E avisa che il messaggio è in ogni attuale dal 2023 in ant, da anche troppe associazioni, artisti e attivisti stol, che toc un più sciocche slogan per di, d'anter, crisi climatica, fake news e vera, elle da se traite i bracci e laure concretamente per miore le mon. La registrazione del schnitz, unse aldi la London Symphony Orchestra con suo cor, June Anderson, Della Jones, Jerry Hadley, Kurt Ullman, Christa Ludwig, Nikolai Gedda, sotto la direzione di Simon Jolly. In show se ora diciamo a Deutsch Kanch, una bella sera e un bel saluto da Esther Wiedesot.

0: hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Di Davide Livermore, appunto, un grande collegamento con il presente, no? E stavamo appunto, c'è chi protesta per i biglietti, insomma, i prezzi dei biglietti che sono sempre più elevati, no? Della musica live in generale, e quindi ascolta la radio. Beh, fortunatamente c'è anche la Radio 3 che rende possibile questo collegamento. Certo. E poi sì, ci sono altri messaggi, ma tu sei arrivato, sento l'orchestra che si accorda.
2: Non solo che sono arrivato, ma si stanno anche passando le luci, forse rapidissimamente ricordiamo perlomeno i personaggi principali: Maometto e Adrian San Petrean, Cleomen Matteo Roma, Pamira Vasilisa Berzhanskaya e Neocles Maxim Mironov. È importante anche la figura di Eros, soprattutto in questo ultimo terzo atto, Simone Orfila, perché come diceva prima Livermore, qui ci sono appunto preghiere e profezie, e infatti Eros è protagonista proprio della profezia finale, cioè quella che dice che un giorno i greci risorgeranno e ritroveranno la loro gloria. Naturalmente siamo nel 1826, quindi si fa riferimento ai fatti del giorno in quel momento. Però le luci sono abbassate, l'applauso che accompagna Carlo Rizzi sul podio dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, e vi lascio l'ascolto del terzo atto delle Cherche de Corinthe di Rossini qui al Rossini Opera Festival. Buon ascolto.

possa creder mo fie se su vie de leoni do ad de solda le possa creder.

0: il massacro finale, quello che in fondo ci si aspetta fino dall'inizio del primo atto del Siege de Corinthe, a luogo con così questo purpureo colore rosso che insanguina tutta la scena attraverso le luci naturalmente, e in questo massacro e in questo odore di sangue che ormai ha sprofondato Corinto nella morte e nella disperazione, si toglie la vita anche Pamirà, e dunque si chiude questa tragedia lirica in tre atti, scritta da Luigi Balocchi e da Alexandre Sumé, messa in musica da Gioacchino Rossini, che abbiamo ascoltato in diretta dall'auditorium Scavolini di Pesaro per l'inaugurazione del Rossini Opera Festival 2026. È già cominciata la cerimonia dei ringraziamenti, quindi cominciamo subito a leggere la locandina di questo Siège de Corinthe: Mahomet e Adrien Sampetrean, Cleomen Matteo Roma, Pamira Vassilisa Berchanskaya, Neocles Maxime Mironov, Hieros Simon Orfila, Adest Quanang Seisun, e poi Omar Giuseppe De Luca e Ismen Anna Doris Capitelli. Il direttore Carlo Rizzi, la regia di Davide Livermore, con l'assistenza di Sax Nicosia e le scene di Eleonora Peronetti, Paolo Jepp Cucco e Davide Livermore, i video design di Walk, i costumi di Gianluca Falaschi, le coreografie di Erika Rombaldoni e le luci di Nicola Bouvet, il coro del Teatro Ventidio Basso, il maestro del coro Pasquale Veleno e l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Questi sono i ringraziamenti. Adesso sono già usciti alcuni dei cantanti, adesso è il turno di Maxime Mironov, Neocles, che in questo terzo atto in particolare ha un'aria davvero impervia. E adesso è arrivato il momento di Adrien Sampetrean, il Maometto II, vestito così di bianco con un vestito moderno, immacolato, e questa è la protagonista, Pamira Vassilina Berchanskaya. Come ti dicevo, Alessandro, molti di questi cantanti che oggi hanno una grande carriera internazionale naturalmente, però sono stati allevati qui all'Accademia Rossiniana e si sono fatti le ossa proprio con il viaggio a Reims, che ogni anno viene riproposto dall'Accademia. Nel frattempo, ecco, il direttore Carlo Rizzi.
1: Sì, Oreste, si sente anche da qui, insomma, una grande coesione anche, no? Nell'intento proprio musicale. Lo scollamento poi, quando tu hai intervistato Davide Livermore, si è aperto lì anche tra i nostri messaggi, perché tutti, insomma, si complimentano con l'orchestra, con la musica anche che è arrivata a casa, ben ripresa, ben compatta, con i cantanti. Ma le parole di Livermore hanno lasciato spiazzato, insomma, molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici che hanno scritto appunto,
0: ecco,
1: riflettendo su questo.
0: Sentiamo come reagisce. Infatti, il pubblico a Livermore, ecco, eccolo qua che esce.
1: E invece insomma,
0: beh, direi che è un bel mix di complimenti e di dissensi. Adesso chiama anche tutta la squadra. A questo punto, siccome so che incalza anche un altro concerto per il Festival dei Festival,
1: certo,
0: io
1: avvicino.
0: Direi, Alessandro, che potremmo lasciarci su questo bel applauso, ricordando che la diretta è a cura del reparto riprese esterne della radiofonia. Naturalmente la ripresa musicale è a cura dei tecnici del Rossini Opera Festival. Il tecnico del suono è Francesco Lanza, lo specializzato di ripresa Alessandro Tuverai, che ti salutano insieme a me.
1: Assolutamente, Oreste, tra l'altro ti diamo appuntamento per domani sera alle 20, sempre in diretta dal Teatro Rossini, certo, di Pesaro, perché sarai ancora lì con l'occasione Fai il ladro, burletta per musica in un atto di Luigi Prividali, musica di Gioacchino Rossini ovviamente, e poi però alle 22 anche con un concerto della Società del Quartetto di Milano, World of Dance, che vedrà musica della più disparata, raccolta. E insomma, grazie mille Oreste Bossini per essere stato con noi, e intanto vanno avanti gli applausi. Abbiamo detto un'opera che parla anche di una spaccatura, di una in qualche maniera di un contrasto interno, no? Delle figure, soprattutto di questa Pamira spaccata tra tante cose, tra un senso amoroso e anche delle grandi responsabilità, se vogliamo. Ecco, stavo riflettendo su questo, quanto questi personaggi anche dell'opera, ovviamente questi tratti accesi poi al di là delle loro storie specifiche, e molto si gioca sulla responsabilità, sulla responsabilità. E con responsabilità ci sono arrivati anche tanti messaggi dai nostri ascoltatori responsabili. Capolavoro di Rossini, per fortuna ascolto l'opera alla radio, ho disertato il teatro perché non mi trovo d'accordo con questa regia che stravolge l'ambientazione voluta dal librettista e compositore. Il teatro deve emozionare, non dare letture celebrali spesso incomprensibili, scrive Giulio da Pordenone. Codesta regia è anacronistica e inconsistente sul piano drammaturgico, dice Luca in seguito proprio all'intervista che Oreste Bossini ha fatto a Davide Livermore, perché noi chiaramente con le frequenze della radio non possiamo vedere che cosa c'era sul palco, ma un po' lo abbiamo capito proprio attraverso quelle parole. Insomma, un'opera potente, colpisce nel profondo, scrive Anna. E poi c'è chi ricorda: buonasera Radio 3, seguo le vostre dirette da Pesaro dalla fine degli anni 80 e stasera il mio pensiero va al mio coetaneo Juan Diego Flores. C'ero nel 1996, scrive, per la sua miracolosa Matilde di Chabran, e a Genova nel 97 per il suo Don Ramiro, il suo Rodrigo pesarese del 2007. Più che un ammiratore, mi sento un fratello che gli vuole bene. Per il suo trentennale pesarese volevo fargli arrivare un abbraccio immenso per tutta la bellezza che ci ha regalato, e Enrico, un ascoltatore storico genovese. Insomma, magnifico il cast dei cantanti, a tutti, scrive Anna. Livermore è geniale, belli i concetti che ha espresso, molto sentiti, ha interpretato con intelligenza la musica, le idee di Rossini, è un artista, un vero artista, dico, sono le parole di Anna. E qui c'è chi ricorda anche una performance dell'orchestra della Rai del 2017 che definisce lussurreggiante, e via dicendo. Insomma, tanti tanti messaggi, ne leggo gli ultimi due, vai, poi andiamo avanti. Tenore in difficoltà, beh, qui ci sono delle critiche ai cantanti che sai, in una serata di questo tipo può succedere di tutto. Stiamo parlando di grandissimi professionisti, e quindi salto le critiche volutamente, non me ne voglia Pier Francesco da Rimini, e vado. Immenso Rossini ed infinito applauso a Radio 3, ma perché non pubblicizzare maggiormente questi, diciamo, cambiamenti di orario? È vero, stasera abbiamo iniziato un po' prima, vabbè, domani comunque voi comunque ascoltate sempre Radio 3, a un certo punto qualcuno vi racconterà, vi dirà esattamente le cose quando succedono. Comunque lo stesso Rossini sarebbe stato contento della solita regia insensata che sarebbe solo a successo e alla fama degli stessi registi che diventano noti solo perché i veri musicisti si indispettiscono, si chiede sempre questo Pier Francesco. Si hanno notizie anche dalla trasmissione del Rienzi, abbiamo detto che sarà sicuramente serviranno ancora un paio di settimane probabilmente, quindi mi raccomando Pier Francesco, per gli orari e per questo genere di aggiornamenti seguiranno. e via dicendo. Ce ne sono veramente tanti e quindi non li possiamo leggere tutti. Chiudiamo qui però questo spazio. Ah no, c'è l'ultimo, quello di Amedeo da Torino, lo devo leggere, questo qui me l'ero segnato. Capolavoro sublime ed insuperabile, se mi è consentito rubare una frase di Donizetti riferita a Guglielmo Tell e trasferirla a quest'opera, direi che i primi due atti sono di Rossini, ma il terzo lo ha scritto Dio in persona. Ottimo Rizzi e magnifica la protagonista, Amedeo da Torino. Lo ringraziamo e lo dicevamo, domani sera alle 20, sempre al ROF, il Rossino Opera Festival, al Teatro Rossini di Pesaro, alle ore 20 domani sera, con l'occasione Fa il ladro e poi tante altre cose che succederanno, ma adesso è arrivato il momento di chiudere il nostro Festival dei Festival e voltare pagina.

0: Stravinsky ci conduce alle 22:58:55. Purtroppo abbiamo dovuto telefonare nel frattempo Marilena Caciornia, che dovevamo intervistare per questa mostra Abitare il Rinascimento, arredi domestici a Siena dal XV secolo all'epoca della maniera. C'era anche della musica che era stata preparata per questo, ma purtroppo, come abbiamo capito, insomma, è andato un po' lungo tutto. D'altra parte le dirette sono imprevedibili e quindi posticiperemo anche questa rassegna. Comunque intanto certamente potete trovare molte informazioni online, ma comunque ci ritorneremo forse già nei prossimi giorni. Il Festival dei Festival invece, che stiamo per aprire adesso, è a cura di Valerio Corzani e quindi ci porta a contatto con tutt'altra musica, anche se in effetti questa musica sì, viene comunque dalla tradizione, se vogliamo, classica, ecco, per così dire. Non è sì jazz, ma anche ci sono dei nomi come Kurtag, come Bach, come Bieber, che insomma ci portano veramente in un mondo di frontiera, un po' borderline. Questo concerto registrato il 12 ottobre 2025 all'Ape Parma Museo di Parma, Barry Guy e Maya Homburger, Una stanza per Caterina, Parma Jazz Frontiere. Ma lasciamo proprio la linea a Valerio Corzani, che ci porterà all'interno di questa registrazione, di questo momento live.
1: Sì, ben trovati. Questa sera andiamo a far visita con naturalmente la nostra solita modalità, quella di andare a recuperare uno dei concerti che si sono svolti da quelle parti, al Parma Jazz Frontiere, il festival diretto da Roberto Bonati, che proponeva nell'edizione del trentennale e nel tradizionale e delicato omaggio a Caterina Dallara, appassionata di musica e mecenate del festival, scomparsa nel 2007, dunque all'interno di Una stanza per Caterina, una sezione del festival con questa dedica, la partecipazione del duo Guy Homburger. Nomi notissimi al pubblico del festival, peraltro: Barry Guy, contrabbassista e maestro indiscusso della musica creativa, e Maya Homburger, violinista e notissima interprete del repertorio barocco, che trovano un territorio comune che mischia, senza soluzione di continuità, improvvisazione, sperimentazione novecentesca, la musica antica, barocca, pre-barocca. Questi scambi tra passato e presente si uniscono al vero focus del duo, ovvero l'esplorazione continua del dinamismo tra composizione e interpretazione, un viaggio per il quale hanno davvero delle credenziali uniche. Il concerto si è celebrato domenica 12 ottobre 2025 all'Ape Parma Museo alle ore 18:30 ed è suddiviso tra parti per solo contrabbasso ed esibizioni in duo. Nel programma un viaggio, come dicevamo, tra stili e periodi costitutivi di una vera e propria storia della musica europea, inframmezzati da spunti improvvisati a realizzare quella fusione così tipica per questi due artisti. Guy, del resto, come segnala il critico Sandro Cerini, è musicista passionale ed erudito, in grado di stratificare spunti e frammenti, di fondere linguaggi, sfidando la crisi di senso della contemporaneità. È dunque, per costituzione e storia personale, una figura artistica di frontiera che ben sintetizza un approccio schiettamente europeo, ponendosi a cavallo tra pagina scritta e libera improvvisazione, tradizione classica e nuove forme accademiche, camerismo e musica per organici estesi. Barry Guy raccoglie in maniera unica le esperienze di ambiti musicali profondamente diversi. È sicuramente anche un contrabbassista jazz, un musicista classico, un libero improvvisatore, un compositore e figura chiave della musica antica. Con l'etichetta ECM si è già presentato in tutti i suoi ruoli, ad esempio con l'Iliard Ensemble, con John Potter nel Dolan Project, con Evan Parker e l'Electro Acoustic Ensemble, con Patrick e Thomas De Menga e, guardando al passato, con Bar Phillips e John Stevens. L'importante ruolo dall'altra parte di Maya Homburger al violino barocco è un indice di quella fusione di forme, di diversi generi, di composizione, libera improvvisazione che operano appunto in questa progettualità condivisa. Il sodalizio formato con la Homburger per quanto riguarda Barry Guy, che tra l'altro la Homburger è anche sua compagna nella vita, garantisce la coesistenza, come dicevamo, tra improvvisazione e canone barocco, ma senza proporsi di jazzificare materiali estranei. Anzi, l'interazione col mondo espressivo classico è molto forte, se non prevalente, anche nel set che presentiamo questa sera, ed è valorizzata proprio dal rigore espressivo della violinista, austera nel gesto, ma molto brava ad assecondare anche la passione talora fiammeggiante del partner, che sa esprimersi anche attraverso un modo performativo molto aggressivo. Un percorso sonoro che trova dunque nell'interplay e nel dialogo il modo di ricongiungersi perfettamente al mondo dell'improvvisazione. Ne deriva dunque un percorso che intreccia insieme Kurtag, l'omaggio a Bach del 1926, In Memoriam Laszlo Mensaros e Perpetuum Mobile, oltre a Does It Happen, quest'ultima originariamente una miniatura per pianoforte. Ma in scaletta non c'è solo Kurtag, ci sono anche Bieber e Bach, l'inno gregoriano del IX secolo Veni Creator Spiritus e le composizioni dello stesso Guy, ovvero Five for Anya, Peace Peace, da non confondere con l'omonimo brano di Bill Evans. Succede anche che nella composizione di Bieber, che arriva subito dopo Peace Peace appunto, ovvero The Chairing of the Cross, Mystery Sonata No. 9, lo spartito originale del compositore austriaco, con il suo trionfo di dissonanze, venga interrotto, o meglio, arricchito da un interludio originale composto o improvvisato dallo stesso Barry Guy. Nel finale arrivano dapprima un'altra mystery sonata di Bieber, la numero 10, e poi un bis che presenta Art di Steve Lacy, sassofonista statunitense e fertile compositore, che consente a Guy di leggere in apertura la poesia omonima Arte di Melville, che ha appunto ispirato questo pezzo. Compiaciuti, recita questa poesia, sogniamo nelle ore di calma tanti bei progetti senza sostanza. Ma per dare forma, far pulsare la vita, quante cose diverse devono incontrarsi e sposarsi. Una fiamma per sciogliere, un vento per gelare, mesta pazienza ed energia gioiosa, umiltà eppure orgoglio e spregio. Istinto e studio, amore e odio, audacia, reverenza. Questi devono fondersi e poi del cuore mistico di Giacobbe avere parte per lottare con l'angelo, l'arte. Buon ascolto.

E sono gli applausi del 12 ottobre 2025 all'Ape Parma Museo di Parma, qui per questo concerto di Barry Guy e Maya Homburger, una stanza per Caterina, si chiamava così. Barry John Guy era il contrabbasso e il violino barocco invece di Maya Homburger, veramente dei virtuosi. Questi due musicisti che hanno, abbiamo sentito anche Valerio Corzani, ci parlava di questa commistione tra passato, presente, no? E rielaborazione del materiale di Bieber, anche di Kurtak, ma anche di Bach, giusto per citare alcuni dei compositori. Hanno finito con questo encore con Steve Lacy, Heart si chiamava questo brano che concludeva questo concerto. Io lo ricordo, i nostri cartelloni, il nostro Festival dei Festival, sono riascoltabili per almeno 10 giorni sul nostro sito internet Rayplay Sound. Domani sera, lo ricordo, alle ore 20 il Festival dei Festival ci riporterà a Pesaro per il Rossini Opera Festival, con l'occasione Fa il ladro, burletta per musica in un atto di Luigi Previdale, musica di Gioacchino Rossini. Da lì saremo in collegamento con, come stasera, con Oreste Bossini. E poi si parlerà anche dell'eclissi solare, perché domani c'è un'eclissi solare prevista in Spagna e in altri luoghi del pianeta, ma in particolare ci collegheremo con qualcuno che è lì in Spagna e che ci porterà in questa esperienza, insomma, di oscuramento della luce, l'ombra della luce, avrebbe detto Franco Battiato. Festival dei Festival invece il secondo, alle ore 22, la società del quartetto di Milano, World of Dance, il pianoforte di Jan Lesiecki, invece ci condurrà attraverso musiche di Martin Ude, Faia, Schubert, Bartok, insomma Ginastera, ce ne sono veramente tanti, Chopin, Brahms, davvero un concerto ricco di musica quello di domani sera alle ore 22. Intanto la nostra sigla. E io ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Alessandro Amendolara e Andrea Perrone, in regia c'era Attilio Fortunato. Un caro saluto da parte mia, da parte di Alessandro De Rosa e anche da parte loro, comunque dall'altra parte del vetro, e buonanotte, a presto risentirci su queste frequenze e buon proseguimento di serata, di nottata, con i programmi e la musica di Radio 3.

un folk a tratti malinconico che riporta alla mente i Sun City Girls dell'ultimo periodo, incontra sfumature vagamente medio orientali nel ritorno di Alan Bishop con il suo alter ego Alvarius B, con cui pubblica dischi ormai dalla metà degli anni 90. Si intitola Malarial Dream, l'album uscito da non molto per Abduction, etichetta guidata proprio dallo stesso Bishop, un lavoro che avevamo già ascoltato qualche notte fa e che ci porta appunto in un paesaggio folk psichedelico che alterna momenti più melodici, rassicuranti, ad altri invece quasi allucinati, come dai contorni offuscati. E del resto lo pseudonimo Alvarius fa riferimento proprio al nome di un rospo del Sonora Desert famoso per secernere sostanze psicoattive. I Sun City Girls sono stati la band formata da Alan Bishop insieme al fratello Richard e a Charlie Gocher nella prima parte degli anni Ottanta. Bishop lo abbiamo ascoltato tante volte anche con i Doors of Vista Guza, più di recente con l'Another Time Ensemble guidato da Asher Gamezze. Qui lo troviamo con una formazione tra avant jazz e sperimentazione medio orientale, perché si tratta di un disco che ha comunque le radici al Cairo, la città d'adozione ormai da 15 anni di Alan Bishop. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolava Later e vedeva Asher Gamezze alla batteria, Sherif El Masri alla chitarra elettrica, Maurice Luca all'organo elettrico, Sam Shalabi all'oud, Ave Meda alla voce e Adam Zidan all'organo elettrico e alla voce. Poi il pezzo, come gran parte dei brani, a parte un paio di cover, è scritto, composto da Alan Bishop, che è anche alla chitarra acustica, al basso elettrico e alla voce. Un album che quindi esce a nome dell'alter ego, del progetto di Bishop, ma dietro cui in realtà c'è una formazione molto allargata. Ascoltiamo un altro brano da Malarial Dream, proprio la traccia che dà il titolo all'album.

E dai paesaggi folk acidi, leggermente distorti, notturni di Alvarius B, siamo passati alle danze ossessive dei Pride. Abbiamo ascoltato in sequenza Malarial Dream, traccia che dà il titolo all'ultimo album dell'alter ego di Alan Bishop, appunto Alvarius B, accompagnato su questo lavoro da un cast straordinario di musicisti che gravitano attorno alla scena jazz sperimentale del Cairo. Subito dopo, il brano che abbiamo appena ascoltato era Al-Hatayan, tratto da Al-Uamu, titolo che potremmo tradurre come L'illusione, e che è il nuovo lavoro in studio dei Pride, del duo svizzero-libanese composto da Red Yassin e Paid Konka, registrato tra Berlino e Beirut. Un album che torna all'estetica centrale del duo, quindi un intreccio ritmico tra sciabbi egiziano, elettronica, improvvisazione, suoni di strada, anche con una certa, diciamo, ruvidità. Un lavoro che anche in questo caso avevamo già ascoltato, composto da brani tendenzialmente molto lunghi, uscito come collaborazione tra due etichette libanesi, Rapture Records e Hani Haya, un disco in cui il duo rimaneggia in chiave, diciamo, più essenziale alcune tracce già uscite in passato come Pride Orchestra, che ricordiamo essere, diciamo, l'ampio ensemble che Red Yassin e Paid Konka condividono con diversi musicisti della scena medio orientale sperimentale contemporanea, tra cui gli stessi Alan Bishop, Sam Shalabi e Maurice Lucas. In ogni caso, anche su questo lavoro uscito come duo, come Pride, ci sono poi vari ospiti, tra cui Pascal Semerjian alla batteria e Ayman Zebdawi a batteria e darbuka. In questa parte di battiti restiamo ancora idealmente in Libano e torniamo ad ascoltare alcuni brani dalle compilation benefit pubblicate dal Tunefork Studio insieme al Beirut Sincenter per raccogliere fondi a favore delle persone sfollate a causa dei recenti e ripetuti attacchi israeliani contro il Libano nelle ultime settimane.

si intitola Land 2, a compilation for the displaced in Lebanon, la prima delle due compilation benefit recentemente pubblicate dal Tunefork Studio insieme al Beirut Synth Center per raccogliere fondi a favore degli sfollati, dei numerosissimi sfollati a causa dei recenti attacchi israeliani in Libano. Una primissima raccolta in realtà era uscita a fine 2024 a seguito di un altro periodo di attacchi e profondi disagi in questa regione. Le compilation si trovano sulla piattaforma Bandcamp del Tunefork Studio, che ricordiamo essere uno studio di registrazione, un crocevia, un luogo nevralgico per la registrazione, il missaggio e la produzione di tanti dischi di vari generi musicali che arrivano dalla scena underground libanese. E l'intero ricavato delle vendite di queste compilation in formato digitale è devoluto a Beit Am, spazio culturale che in questo momento sta provvedendo ai bisogni primari delle persone nei centri di accoglienza e anche a diverse altre iniziative locali sia a Beirut sia nel sud del paese. Tantissimi i brani inediti contenuti in queste raccolte, con artisti sia libanesi sia di altri paesi. I pezzi che abbiamo ascoltato in sequenza erano prima Building a Nest degli Scrambled Eggs, storica formazione rock, indie rock libanese. Il brano era un vecchio brano inedito, una formazione che è nata alla fine degli anni 90, è composta da Sharbella Ber, Mark Cozzi e da Tony e Said Elie. Subito dopo, il brano che abbiamo ascoltato in sequenza era invece una traccia della cantautrice e produttrice libanese Yasmin Hamdan, che tra l'altro ha pubblicato un bellissimo album da solista su Cram Disc nell'ultima parte del 2025. Qui era con il multistrumentista, in particolare suonatore di oud, Usama Abdel Fattah. Ascoltiamo anche un altro brano dalla seconda e più recente compilation benefit intitolata Land 3, a compilation for the displaced in Lebanon, pubblicata con una copertina simile che include sempre tanti brani inediti di artisti libanesi e non. Ascoltiamo un pezzo di Flugen, produttrice e multistrumentista libanese che adesso da qualche anno fa base in Grecia.

E nonostante siano sempre attraversate da espressioni diverse di rabbia, dolore, crudezza, oscurità, le musiche prodotte da artisti che arrivano dall'area medio orientale, da tempo interessata da conflitti durissimi, sono musiche che in qualche modo includono anche forme di dolcezza, prodotte da artisti che arrivano dall'area medio orientale, da tempo interessata da conflitti durissimi, sono musiche che in qualche modo includono anche forme di dolcezza, di speranza.

Traccia tratta dal suo recente album uscito per Rapture Records e dal titolo abbastanza esplicativo May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable. Charbel Aber ha suonato per anni in formazioni legate al post-punk, all'indie rock di Beirut, lo abbiamo menzionato con gli Scrambled Eggs, ma ha fatto parte anche del duo The Bunny Tylers. Oltre alla sua carriera da solista, si occupa anche di musiche per il cinema e per l'arte visiva. Questo album è nato dopo il suo trasferimento lo scorso anno da Beirut a Parigi. Un album caratterizzato da un'ambient vagamente distorta, molto narrativa, che lambisce anche i territori del post-rock più sperimentale della drum music, una musica malinconica ma allo stesso tempo anche luminosa, scintillante. Il compositore libanese racconta di aver sempre amato Parigi e di aver sentito a un certo punto che fosse giunto il momento di prendere le distanze dalla guerra che lo circondava e che non poteva più ignorare gli orrori del mondo, ma che la sua musica in qualche modo poteva aiutarlo a trovare proprio un po' di dolcezza. Ascoltiamo un altro brano da questo lavoro: May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable, Charbel Aber con I Stutter When I Speak of Love and Death.

E che belli sono immaginati da Tatiana Paris per le piante prive di radici e foglie come licheni o alghe. E a questo aspetto peculiare della natura ha guardato l'artista e chitarrista francese per il suo disco Toll, uscito a novembre scorso, un lavoro costruito a strati per chitarra preparata, voce, sintetizzatore modulare, acusmonium, un vecchio registratore a bobine, una radio e altri oggetti. Tatiana Paris ha scritto che sente spesso il bisogno di rallentare il proprio ritmo fisiologico per ascoltare suoni provenienti e dentro altri spazi temporali. E Toll è così il suo secondo capitolo solista. Lasciamo Tatiana Paris con La notte di battiti, che prosegue con altri suoni immaginati, altri progetti di linguaggi sonori immateriali e materici al tempo stesso. E come per ogni nuova sua produzione, siamo molto felici di imbatterci nell'ultimo lavoro di Okapi, che insieme alla sua fantomatica Aldo Capi Orchestra ha realizzato una colonna sonora con le ocarine al centro del disco, quel particolare piccolo strumento a fiato inventato a Budrio nel 1853, dalla forma ovoidale allungata che ricorda proprio il profilo di un'oca, e da qui dal dialetto bolognese una piccola oca, un'ocarina. Entriamo allora nel visionario e affascinante mondo sonoro di Okapi da una finestra aperta, che è poi l'introduzione al disco.

e dalla finestra aperta di Ocarine con la K, che è il titolo del nuovo disco di Okapi, siamo entrati e abbiamo trovato le splendide manipolazioni elettroacustiche di Filippo Paolini, in arte Okapi, compositore che si muove da tantissimi anni e proprio in questo limbo sonoro che intreccia suono e immagine, un laboratorio onirico dove si reinventano linguaggi, si decostruiscono, si rimontano i suoni attraverso una trasformazione armonica, melodica e ritmica di campionamenti, risonanze e frammenti vari. E in questo caso, dicevo, l'Ocarina al centro ispirativo di quella che è una vera e propria colonna sonora realizzata da Okapi per una favola moderna, Isabella ambasciatrice di armonia tra burattini e ocarine elettroniche. È uno spettacolo di Ocarina Factory della Fondazione Entroterre, scritto da Riccardo Pazzaglia, che rivisita l'antica tradizione dei burattini bolognesi e delle ocarine anche grazie ai suoni sempre sorprendenti di Okapi. Li ascoltiamo ancora, questa è Tortelli Volanti.

pubblicato dalle Vele Jazz Records. Il titolo è Ocarine, il nuovo album realizzato da Ocapi a partire dalla tradizione delle ocarine e dallo spettacolo di marionette Isabella, ambasciatrice di armonia di Riccardo Pazzaglia. E facciamo fatica ora a staccarci dal flusso sonoro, dalle suggestioni immaginate da Ocapi, e allora una promessa: li ritroveremo ancora tra breve nella Notte di Battiti. Prima passiamo da un altro progetto che intreccia narrazione, arte visiva e musica. Arriva da Marta Agostini e Olivia Agostini, due artiste che prima a Berlino, poi passando da Milano e approdando a Genova, hanno creato diverse opere multimediali, fluttuando tra i generi e gli stili, tra fumetto, graphic novel, sperimentazioni sonore. Hanno inventato mondi con la sigla Alnico 2, che abbiamo incontrato spesso nelle Notti di Battiti, e ora con i propri nomi, ma anche con altre fantomatiche sigle e band misteriose, hanno dato vita ad un nuovo capitolo. Si intitola 1997 Reload ed è la colonna sonora di un videogioco pensato anche per non giocatori, uscito i primi di giugno su diverse piattaforme online di riferimento di giochi per PC realizzati da creatori indipendenti, videogioco in cui la musica è protagonista e le due artiste musiciste definiscono anche un genere, Enhanced Comic, un fumetto potenziato. E il filo narrativo del loro videogioco riscrive, immaginandola, una personale scena musicale anni 90. Tre ragazzi trovano una misteriosa registrazione audio che si rivela essere la prova di un omicidio e la fine del mondo come lo conoscono. La colonna sonora esce in due volumi e dal primo ascoltiamo ora l'imperscrutabile band September 29th insieme a Ken Gordon alle prese con Pharmacon.

1997, Reload, la colonna sonora del videogioco fumetto potenziato realizzato da Olivia Agostini e Marta Agostini, che hanno scritto una possibile storia alternativa della scena anni 90, compresa in questi due volumi di original soundtrack che accompagna e insegue i tre protagonisti dell'opera da quando si imbattono in questo audio contenuto in una segreteria telefonica trovata al mercatino delle Pulci. E uno dei protagonisti della storia del videogioco ama particolarmente il suono aggressivo della segretissima band My Judo Girl, e allora la ascoltiamo subito con Eating Sushi With Her The Night Before Leaving For College.

e deve essere un momento particolarmente ostinato quello inseguito dalla musica dei My Judo Girl nel videogioco 1997 Reload, potente, immaginifica storia d'amore, giustizia e nostalgia, scritta e inventata da Marta Agostini e Olivia Agostini, contenuta nei due volumi della colonna sonora. Cercate in rete il videogioco 1997 Reload, opera multimediale piena di musica e mistero. E sempre online vi invito a cercare anche le canzoni di Massimo Giuntoli raccolte nel progetto HRS Home Recording Songs, una serie in divenire di video performance realizzate in un altrove domestico dal compositore, polistrumentista e creativo urbano di lungo corso Massimo Giuntoli. La sua è una forma canzone debitrice della cosiddetta scena di Canterbury, del rock in opposition, o meglio, come scrive lui stesso, del post-prog in opposition. Lo iniziamo ad ascoltare su testo di Gertrude Stein per pianoforte e voce A Little Cold Pauline.

L'avventurosa arte del songwriting in una serie di performance musicali realizzate in un altrove domestico, in solitaria o con ospiti d'eccezione. Massimo Giuntoli presenta così la sua raccolta di canzoni specificamente pensate per il canale YouTube Home Recording Songs, che potete trovare iscrivendovi al suo canale @ Massimo Giuntoli 5753, e dal quale ascoltiamo anche Such a Danger, questa volta in duo per pianoforte, voce e fagotto. L'ospite di Massimo Giuntoli qui è Alfredo Altomare.

Le canzoni e l'arte del songwriting di Massimo Giuntoli, raccolte nel suo canale YouTube, al quale potete iscrivervi per ascoltare tutto il materiale del suo progetto Home Recording Songs. E vi avevo anticipato la difficoltà a staccarci dai nuovi suoni inventati da Okapi, e allora per chiudere la notte di battiti riapriamo il suo ultimo disco intitolato Ocarine, colonna sonora ideale dello spettacolo di teatro di figura Isabella, ambasciatrice di armonia di Riccardo Pazzaglia. Okapi conferma ancora una volta la personale abilità e capacità di dare corpo ai suoni che inventa, trasforma, destruttura e poi ricostruisce, che trovano spazio e forma nel rapporto tra suono e immagine, ma che nel caso dei lavori targati Okapi sono opere e brani che viaggiano benissimo da soli, proprio grazie alla naturale elettroacustica predisposizione all'immaginario che stimola un'arte dell'ascolto altrettanto personale. Come suggerisce il titolo del disco, Ocarine è il piccolo strumento a fiato di Budrio, il protagonista di partenza. Scivoliamo allora verso la fine della colonna sonora, è il momento di Brodo Primordiale, Okapi and Aldo Capi Orc.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 20ª puntata.

0: Buscaino entrò. Chiuse la porta dietro di sé. Il piccolo uomo alzò gli occhi dal foglio, su cui pencolava con tutto il petto e gravava con le braccia, e li fissò sul volto di Buscaino, come cercandovi la frase che non aveva nella penna. Buscaino sostenne con molta indulgenza il peso morto di quello sguardo e lo portò anzi più in basso che poté, con un inchino lungo e profondo. Forse in lui c'era la speranza che, inclinando la testa, quello sguardo gli scivolasse a terra e in seguito alla caduta si svegliasse. Invece, quando si rialzò, Buscaino si accorse che lo sguardo gli stava sempre sul viso e sempre velato e assorto nella sua ricerca. «Signor commendatore», disse Buscaino, «sono il professor Buscaino, al quale l'onorevole municipio ha inviato ieri questo foglio, che con vostra licenza io mi permetto di ritenere, non dirò poco giustificato, ma basato su informazioni inesatte e forse anche interessate». Il piccolo uomo mise un po' d'ordine sul suo tavolo, allineò a destra i fogli manoscritti, a sinistra quelli dattiloscritti, pose il calamaio nel mezzo, poi, accortosi che non era proprio al centro, lo spostò ancora un po' e gli poggiò sul collo la penna. «Dunque?» disse. «Dunque io mi rivolgo a voi, signor commendatore, perché io posso ottenere giustizia in questo imbrogliatissimo caso».
1: «Quale caso?»
0: «Questo della torre panoramica, per cui il municipio mi ha inviato il foglio che è qui, ecco». Il piccolo uomo prese il foglio e, visto che era dattiloscritto, lo allineò a sinistra. Se il signor commendatore vi getta uno sguardo, l'impiegato vi getta uno sguardo furtivo con l'aria di chi butta un sassolino nel vuoto e subito si ritrae. «Se volete leggerlo», dicevo.
1: «Leggerlo?»
0: «Sì, leggerlo. Ma l'ho scritto io, quel foglio». «Oh, sia lodato il cielo! Signor commendatore, come mai dalla vostra intelligenza e dalla vostra perizia è scappato un simile ordine che con vostra licenza io ho il coraggio di definire non del tutto giusto, almeno non perfettamente giusto come tutti gli altri ordini di vostra signoria?»
1: «L'ho proprio scritto io quel foglio».
0: «Sì, signore, ho capito. Ma come mai?»
1: «Come mai cosa?»
0: «Ecco, signor commendatore, come si può vietare a me, dopo tante spese, dopo 10 anni di sudore e di sangue, come si può vietarmi di aprire al pubblico la torre panoramica?»
1: «Ah! Voi siete venuto per l'affare della torre!»
0: «Dio dei cieli!» pensò Buscaino. «Ricordati per un solo minuto di ciò che hai promesso a quest'uomo quando l'hai fatto nascere uomo e non cavallo o topo. E a voce alta: proprio, signor commendatore, io sono venuto per l'affare della torre. Cos'altro avevate capito, vostra signoria?»
1: «Capito?»
0: In realtà nemmeno noi sappiamo se, riferendo quest'ultima battuta, dobbiamo scriverla nel modo in cui l'abbiamo fatto o in quell'altro: capito.
1: «Sì, signori, la torre.
0: Ebbene, vi abbiamo mandato un ordine.
1: Dov'è?»
0: «Ma, signor commendatore, è lì, sul tavolo. È quello». Il piccolo uomo sollevò il foglio che aveva allineato a sinistra e, guardando in basso e in alto, lo pose a destra. Poi, accortosi che questo non andava bene, lo rimise a sinistra. «Un ordine, un divieto di aprire la torre al pubblico».
1: «Signor commendatore», si precipitò a dire Buscaino, come uno che, bussando da un'ora a una porta che chi sta all'interno non vuole aprire, visto uno spiraio vi si butta anche a costo di farsi maciullare. «Signor commendatore, credetemi, è un ordine ingiustificato, insensato, disumano. Io ho lavorato 10 anni, sono impegnate grosse somme, non si tratta di uno scherzo da bambini. La scala esterna è solidissima, credetemi. In ogni caso, se occorre, la rafforzeremo. Signor commendatore».
0: Dopo alcuni minuti il piccolo uomo aprì il viso come se finalmente avesse udito qualcosa e disse:
1: «La scala esterna? La rafforzerete?»
0: «Sì, illustre signore, sono disposto a far da cariatide io stesso, signor commendatore, io stesso con le mie spalle, purché il mio lavoro non vada perduto in codesto modo». Di nuovo alcuni minuti di silenzio. Poi il volto del piccolo uomo si tornò ad aprire e, con la solita scossa di chi viene improvvisamente colpito da una parola e dal suo significato, esclamò:
1: «Il vostro lavoro?»
0: «Dio dei cieli!» continuò a pensare Buscaino. «Ma con chi parlo io?
1: Infatti nella stanza non c'erano a prima vista che due personaggi, uno che parlava e un altro che ascoltava e rispondeva. In realtà doveva esserci un terzo... Ma con chi parlo io? Infatti nella stanza non c'erano a prima vista che due personaggi, uno che parlava e un altro che ascoltava e rispondeva. In realtà doveva esserci un terzo personaggio, il quale...

0: Io sono nel cuore della lentezza. Dunque, fece il piccolo uomo, cosa volete?
1: Cosa voglio, signor commendatore?
0: Giustizia.
1: 2 minuti di silenzio.
0: Ma questo è il municipio. Sì, lo so che questo non è il palazzo di giustizia, ma non è anche il municipio sede di atti giusti e umani?
1: 2 minuti di silenzio.
0: Professor Buscaino, non si tratta solamente della scala debole.
1: Oh, sia lodato Iddio! Di che si tratta dunque?
0: 1 minuto di silenzio. È vietato aprire al pubblico luoghi alti dai quali i malintenzionati, i pazzi, mi capite, che non conoscono l'importanza della vita, possono...
1: Possono, signor commendatore, buttarsi giù.
0: Suicidarsi?
1: Sì, suicidarsi.
0: Ma signor commendatore, se voi mi proibite di aprire la torre al pubblico, di raccogliere i frutti del mio decennale lavoro, del mio sudore, del mio sangue, di pagare i miei debiti, quale altro cittadino di Nataka potrà pensare di buttarsi dall'alto di 40 metri se non io, signor commendatore, io e nessun altro che io?
1: 2 minuti di silenzio.
0: Beh, voi siete padrone.
1: Ah, io sono padrone di ammazzarmi? Il municipio non ha ordini da dare in difesa della mia vita?
0: 1 minuto di silenzio. Voi siete il padrone della torre e il municipio non può proibirvi l'ingresso nella vostra casa.
1: Ma questo ingresso in simili condizioni spirituali significa per me un'uscita ben diversa. Significa che se entro dalla porta, esco dalla terrazza.
0: Il piccolo uomo cercò un foglio. Le sue dita, senza l'aiuto degli occhi, fiutavano in qua e là, alzando i popastrelli come piccole teste. La presenza di quel foglio, che doveva essere di un'importanza capitale, si storcevano, si infilavano tra le cartacee e alla fine, pescato un rettangolino giallo, lo consegnarono a Buscaino.
1: Questi, al solo vedere la forma e il colore del foglietto, il modo con cui tremava fra le dita del piccolo uomo, gli stemmi di cui era fregiato, i bolli di cui era bollato, la polvere di cui era coperto, sentì che la sua sventura era irreparabile e che l'ordine emanato contro di lui aveva un'origine quasi divina.
0: «È proibito», diceva in sostanza il foglio, «è proibito assolutamente aprire al pubblico luoghi elevati come torri panoramiche, grattacieli, eccetera, perché l'esperienza insegna che presto essi diventano mezzo e fomite di suicidio».
1: «Ma da quando?» gridò Buscaino. «Da quando?»
0: La domanda sorprese il piccolo uomo, lontano le 1000 miglia dalla questione della torre, che gli credeva, in seguito all'apparizione di quel foglio rettangolare, pienamente conclusa.
1: «Da quando è stato emanato quest'ordine?»
0: L'impiegato ripercorse con comodo le 1000 miglia necessarie per tornare all'argomento e disse: «Da 14 anni.
1: «Da 14 anni?» fece Buscaino, aprendo la bocca. «Da 14 anni?»
0: Per un momento rimase come trasognato. Poi, senza nemmeno salutare il piccolo uomo, prese il cappello e si precipitò fuori. Per la scala qualcuno gli disse: «Professore, io non dovrei fare quello che faccio. In sostanza vengo meno al mio dovere, ma l'amicizia è anch'essa un dovere. Badate, a molti uscieri è stato affidato l'incarico di cercarvi. Questi uscieri, non è poi detto che non debbano cedere il passo ai carabinieri. Forse sarà meglio cambiare aria».
1: «Grazie», disse Buscaino, senza voltarsi a guardare colui che gli parlava nell'orecchio, e scese la scala.
0: Non appena fuori vide la torre, e subito gli si presentò alla mente quel foglietto giallo, come quando da una parte della memoria spunta il caro amico Tizio, così come l'abbiamo visto l'ultima volta, giovane, lieto, pieno di vita, e dall'altra il telegramma che ci ha attestato e annunziato la morte.
1: «Sì», pensò Buscaino, «noi lavoriamo, noi ci affanniamo, mettiamo pietra su pietra, buttiamo sudore e sangue, alla fine crediamo di aver innalzato qualcosa di imperituro e di utile, e sotto un fascio di registri si nasconde un foglietto giallo, 5 paroline, una legge inviolabile, qualcosa che, apparendo all'ultimo momento, ci dice che il nostro lavoro è stato un errore, che noi abbiamo lavorato in una direzione vietata e sbagliata».
0: «Già, già, ma in quale direzione io avevo innalzato i miei

sforzi saranno in quella del cielo. Può essere sbagliata una simile direzione, ma dunque ditelo che bisogna puntare verso il centro della terra, verso il diavolo, verso l'inferno. S'appoggiò a una vetrina perché gli girava la testa. Il cielo, il diavolo, ma quando finirò di parlare come un pazzo? Alla vigilia di impazzire davvero, non sarebbe conveniente pensare e parlare in un modo più modesto e ragionevole? E i debiti? Dio, aiutami tu. Buscaino sedette sulla ringhiera del negozio e lasciò al suo povero corpo dimagrito la libertà di venir meno.

0: La stella di Giove, nelle sere di vento, riempie del suo scintillio l'intero cielo del sud, come se il vento soffiasse tutto unicamente su di lei e la facesse divampare. Nelle camerette in cui la mano risparmiatrice della donna non si decide mai a girare il tasto della luce, Giove manda i suoi raggi deboli e agitati e brilla negli specchi. Certo, non è il sole, non è la luna, e nessuno mi ha detto che bella sera di Giove, ma gli occhi delle donne del sud amano questa luce d'argento che si posa appena sulla terra ed è sempre sul punto di illuminarla. Quella sera anche gli occhi di Buscaino, che non era una donna, ma il quale le ultime sciagure avevano svegliato un che di femminile, anche gli occhi di Buscaino fissavano dai vetri del salone, al secondo piano della torre, la stella Giove. La società elettrica, avvertita in tempo, non aveva voluto rischiare la spesa di un impianto nella torre panoramica, buttare il suo denaro nella casa del fallimento. Così il salone poteva dirsi al buio, se non si voleva dare una soverchia importanza alla candela che, colpita dal vento, torceva in qua e là la testina della sua fiamma. La luce non era venuta, ma i cibi, i fiori, i dolciumi, la frutta si erano mossi come la foresta di Macbeth. Invano Buscaino aveva cercato di trattenerli entro i negozi con biglietti in cui egli disdiceva energicamente gli impegni presi. I droghieri, i fruttivendoli, i macellai avevano risposto: «Ormai la merce è venduta a voi. Fatene quello che volete. Qui non la teniamo». Capretti dagli occhi ancora supplichevoli, ossa di morti, pere, mele, cetriolini, torte, pesci, salami, formaggi, gallinelle, pernici, una moltitudine di cose bene odoranti era venuta nella torre e si era collocata in un angolo del salone. Buscaino aveva deciso di tenere ugualmente una cenetta in pochi fra intimi: Giovanni, Leonardo, Rodolfo, Tomasini e lui. Si era fissata la cenetta per le 9 di sera, ma erano già le 9:30 e Buscaino non vedeva spuntare nessuno dei commensali. Il vento fuori cresceva di violenza. Le lampade delle strade si alzavano bruscamente, le ombre giravano sui muri e i tetti. Talvolta si rovesciavano addirittura, colpendo coi loro raggi la cupola e l'angelo di pietra della cattedrale, la cui spada mandava una fiamma. Giù nel giardino che circondava la torre, gli alberi si buttavano l'uno sull'altro con un suono di foglie che somigliava a un grido. Sopra i vetri tintinnavano, la fiamma della candela saltava fuori dallo stoppino e tutta la torre pareva che si piegasse lentissimamente verso sinistra. Pareva, e si piegava davvero. Lo stipite sinistro del balcone, spinta la torre dal vento, scopriva alcune stelle, lo stipite destro nascondeva metà della stella Giove. Passato il gran soffio, Giove riappariva tutto quanto e le stelle di sinistra tornavano a nascondersi. 10 anni di vita buttati laggiù, in quel pozzo di case nere. 10 anni su quelle sedie, su quei mattoni, su quei letti. Buscaino andò a sedere in capo alla tavola. Signore, io non ti chiedo che tutto questo non sia avvenuto, che Natacca mi ridia la mia giovinezza, quella torre possa venire aperta al pubblico. Io ti chiedo che tutto questo prenda per me un'aria comica. Io vi trovi finalmente di che sorridere, come il cane che finalmente divora la mosca che non l'ha fatto dormire. E se vuoi, riduco la portata dei miei desideri e comincio ad essere modesto, anche quando la modestia potrebbe suonare offesa alla tua onnipotenza. Ecco, io ti chiedo soltanto che venga qualcheduno a tenermi compagnia. Ma non veniva nessuno. E nel mucchio, fra cui odoravano le pere, le torte, i fiori, gli occhi spalancati degli animali morti non avevano nulla di appetitoso, chiedevano ben altro che aiuti di salse o di verdure. Non riempivano la bocca di saliva e si rivolgevano al cuore con quell'espressione confusa, non sai se pietosa o severa, se di chi non vede nulla o di chi vede più di te, che hanno sempre gli occhi dei morti. Finalmente il rumore di un passo salì per la scala esterna. Ora a destra, ora a sinistra, secondo i giri della scala. Ora fioco, ora nitido, secondo il vento. Il rumore portava su qualcuno. Eccolo nella saletta, eccolo sulla soglia. Rodolfo De Mei, con un ombrello in mano, si fermò un istante a guardare entro la penombra, quindi buttò giù il soprabito con un colpo secco e si avvicinò alla tavola. Buscaino s'accorse subito che un solo pensiero, anzi meno che un solo pensiero, una sola parola dominava l'amico che stava ritto davanti alla tavola. Quando Rodolfo aprì la bocca si apprese che la parola era «già». «Siete venuto un po' tardi?» «Già». «Ma Leonardo e Giovanni non ci sono ancora?» «Già». «Avete qualcosa contro di me?» Rodolfo, con uno sforzo visibile, rinunciò a pronunziare la sua unica parola e tacque. «Cosa avete contro di me?» Rodolfo, con uno sforzo ancora più penoso, rinunciò a quella parola, sia come detta sia come taciuta, e passò ostentatamente ad altre. «Bella fine». Adesso era Buscaino che rispondeva «già». «E a dire che di promesse ce ne hai fatte tante!» «Oh no, Rodolfo, non prendertela per questo verso. Sapete bene che la torre non si è potuta aprirla al pubblico a cagione della scala!» «Buscaino, parliamo da uomini, la scala è un pretesto. Tu sai che la ragione del divieto è un'altra!»
1: «Ammetto che sia un'altra. Che colpa ne ho io?
0: Che colpa ne hai?»
1: «Non è tu il progetto della torre!»
0: «Mio è il progetto, ma voi l'avete seguito,
1: e con molto fervore. Io ti stimavo un uomo di quelli che piovono dal cielo, e credevo che il progetto di un tal uomo fosse ben ponderato, serio, utile, e che per esso qualcuno avrebbe parlato di noi in avvenire. E non vi siete ingannato, Rodolfo. Qualcuno in avvenire parlerà di voi. La torre non si cancella, come l'asta di un bambino o la lavagna. La torre è qui e vi rimane. Tutto si potrà dire di noi, meno che non abbiamo lavorato.»
0: «Già.
1: Ma c'erano tanti piccoli lavori utili da fare, così dire la gente, e invece quegli sciagurati,
0: gli sciagurati noi, ne hanno almanaccato uno tanto faticoso, grandioso e balordo. E tu ci hai fatto lavorare 10 anni. 10 anni attorno a una cosa tanto sciocca.
1: Il mio progetto non era sciocco, caro Rodolfo. Non era balordo. Se io mi ripenso nei momenti in cui, passando in treno sul ponte che domina Nataka, ebbi l'idea di una torre panoramica, ebbene, io non trovo nel giovane Buscaino di quel momento nulla di anormale e di riprovevole. Tutto era al suo posto, tutto era a punto. Nel piccolo uomo che decideva di investire il capitale prezioso della sua energia, nel miserabile denaro e nel lento lavoro di Nataka. Ma il vero è che questa terra, nera e maledetta da Dio, non va a buon seme che riesca a fruttarvi come si deve. L'idea più giudiziosa e pratica, seminata in un popolo di cui fa parte Leopoldi, inventore del moto perpetuo, Nereggia, inventore del Monreale, Pan di Zucchero Madel, re d'Inghilterra, eccetera, eccetera, dà fatalmente per frutto una balordaggine. Dunque la tua idea di torre panoramica, messa in pratica 3 anni dopo il divieto di costruire torri panoramiche, è un'idea sennata? Ma io non so davvero cosa pensare di te. Caro Rodolfo, questo non ha importanza. Avete pensato bene di me per 10 anni? Ora pensatene male.
0: Eh già, è una parola.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Antonio Vivaldi, sonata terza in fa maggiore per due violini e basso continuo ad libitum, RV68. Andante. Le consorts. Théotime Langlois de Svarte, Sophie de Bardonesch, violino barocco, Hanna Salzenstein, violoncello barocco.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la sonata terza in fa maggiore per due violini e basso continuo ad libitum, RV68, Le Consorts, Théotime Langlois de Schwarz, Hector Berlioz. Benvenuto Cellini, Ouverture, opera 23. Allegro deciso con impeto, larghetto, tempo primo, animato. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.